Alunge ma muri to kare yura yeri yura nyango Owendo dani Rebecca Onyango Usia beto yini

a mamma. Allora calò mi non mi che capolo ti voglio tu, capolo te la io, ma ti vero l'altro. Quando colo da potielo, lo ciò va via rapa, la dica con me la giorno. Ah, tu giù pochini quando a cu, la parola già la cu.

Uri ukinyuma imingo Wanya sori wapi mingo Jui nya pia semono waka Jui nya pia semono waka.

0: so di no si na doka lukume
1: Usie beni bemora Yimina ni bemora
0: Rolex account Usia JJ Square.

0: Marikiwa Studio.
1: Maureen Sharon Yasuba. Unasalimia Jerim Ouko. Simba Telkom. Mano Wodi Kochia.

0: però il canino, però non riagnello.
1: Io
0: ora non mostro giù gli accaleo.
1: Io
0: giuro di voi.
1: Assistono di voi. Io giuro di voi.

0: cenare, io chissà se ti mamola chiedo te, mamma. A che lo gnare guana mamola chi ci are mugnare, io chissà se ti mamola chiedo te, mamma. Rembo, adotti, mamma, se l'entro, mi butai. Rembo, adotti, mamma, se l'entro.
1: Oh, mamá.